ricorda che noi abbiamo un barco su cuore, e per dire che il golf ti fa. Ciao, bello, bello.